immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

Bei tempi, eh? Una volta la gente si arrabbiava di meno e rideva di più.